Fortuna non l'offersi ai miei sguardi, innota tutti poiché fanciul partia, vagò Romeo di terra in terra, ed in Verona stessa ardì più volte.

Sounds a bit familiar, doesn't it? Quanto è grato all'alma mia. And Cecilia Bartoli with the orchestra of the Teatro La Fenice under Jan Maren in Rossini's Elisabetta Regina d'Inghilterra. We'll close